Wakati padioko igulila malove lalota kwa mbangila nelo mchipindi shamana malove. Wakati ao saa moja na dakika saba, saa ito ora zi sete minutos, hora gemia.

Hulanda huwa Cardellina tanafuti wakati huwa umaora saa mbira minuto 45 umaora 45 minutes.